0: Morosa, a parte sei un partito con quello che gira le mani, le dita al contrario, che non mi riprenderò mai più, credo, da questa immagine.
1: Dal pensiero del dito che fa il giro. E sentiamo i vostri talenti inutili meravigliosi. E
2: allora... Ciao a tutti, sono Fernanda. Il mio talento inutile è riuscire a fare le bolle con gli occhi. Se io mi tappo il naso e soffio fortissimo, dagli angolini degli occhi faccio le bollicine.
1: Non so se volevo iniziare con questa immagine dopo quella delle dita ribaltate, però.
0: Ma se lei beve un po' di sapone, fa le bolle di sapone?
1: Probabile, probabile.
0: No, vabbè, ragazzi, siamo partiti altissimi. Andiamo ancora.
3: Il mio talento inutile è ricordare a memoria tutti i nickname di Instagram. Beh. Posso non ricordarmi il tuo nome, ma so come ti chiami sui social.
1: Che comunque nel mondo di oggi fa il suo,
0: perché è utile, cioè alla fine se uno non ti ricordi il nome, tu sei però tu sei Eli 9745, guarda che è utile. Bravo, bravo.
4: Ciao ragazzi, sono Nicolas, sto rientrando da lavoro in Costa Smeralda. Il mio talento inutile è che quando viaggio la notte riesco a riconoscere i modelli delle auto dai fari accesi. Sin da piccolo c'è la passione delle auto e quindi li riconosco così. Ciao a tutti ragazzi.
0: Bello. Ti ricordi Scommettiamo che?
1: Sì.
0: Programma che c'era il grande Fritz. Certo. Anni fa c'era un ragazzino che una cosa simile. Lui, siccome abitava sopra un locale, dal rumore della chiusura della porta riconosceva quale auto era. Capito?
1: Bello, bello.
5: Il mio talento inutile è il verso della gallina.
0: Oh, sentiamo allora. Dai.
1: Ragazzi, ma qua c'è della qualità, sì. C'è davvero della qualità.
0: Pure troppa, ti direi, ancora.
6: Se un mio talento inutile, cioè non è proprio inutile, è fare il glicking, cioè usare le ghiandole della lingua.
1: Cosa?
6: Per tipo come pistola d'acqua.
7: In che senso?
1: Un Pokémon praticamente.
0: Cioè, che non è uno sputacchietto.
1: No, è una pistola d'acqua.
0: Quindi anche un raggio importante.
1: Secondo me sì. Bello.
8: Buongiorno ragazzi, sono Max da Genova. Il mio talento assolutamente inutile è quello di ricordarmi le date dei compleanni di amici o conoscenti senza alcuna apparente difficoltà.
0: Lui è bello. È l'amico che tutti vorremmo.
1: O senza avere a che fare con quelle persone sarebbe ancora più divertente.
0: Brava.
1: Ti ricordi quando è nato, ma non c'hai nulla a che vedere.
0: Comunque sono andato a informarmi di questo glicking. Quello che lei forse non ha spiegato è che il getto di saliva è da sotto la lingua. E peraltro Google dice in modo improvviso. Cioè quando tu non te l'aspetti.
1: Come lama, insomma. No? Cioè, stai parlando.
0: Seduto tra amici. Io direi, Carelli, di portarlo avanti.
1: Anche a me piace molto. Ci state regalando delle cose inimmaginabili, davvero.
0: Voglio vedere fin dove arrivate. 38822, 38822.
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud su RDS. Bello, perché noi abbiamo la community che ci meritiamo.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: I talenti inutili sono all'ordine del giorno, ci pare di capire.
1: Stiamo toccando delle punte, degli apici talmente alti che vi dico solo che prima di entrare nel talk, Luca nel foglio da fa: ragazzi, qua metto quello delle orecchie, capito? Per dirvi dove siamo arrivati, allora sentiamo quello delle orecchie.
2: Ciao, il mio talento inutile è muovere le orecchie. Oh. Lo faccio sia contemporaneamente, entrambe, che una singolarmente.
0: Cioè, no, ci sono specialità, capito? Diverse specialità.
1: Certo, certo, perché o tutte insieme, sì, sì, o sì, prima sì, uno, poi l'altra, e poi io. Cioè, comunque, adesso.
0: C'è anche qualcun altro suo che le muoveva anche a ritmo di musica, eh? Sì,
1: ah,
0: sì. Quindi siamo ancora a un livello ancora più alto.
1: Adesso sono indeciso tra quale delle due preferisco.
0: Capito?
1: Una sì, una no, oppure a ritmo di musica?
0: Una sì, una no, a ritmo di musica. Bello.

0: Elisa, se piovesse il tuo nome, questa è RDS. Adesso non è che facciamo cultura, però ogni giorno impariamo tutti qualcosa di nuovo. Cioè, sì, fino a un'ora fa, chi è che sapeva cosa fosse questo glicking?
1: Niente, io avevo capito anche un'altra parola, quindi
0: no, io temevo fosse una categoria di un sito particolare. Infatti, quando l'ha
1: e invece
0: detto,
1: no,
0: sono preoccupato. Anche,
1: vabbè, no, non è così, però siccome ti eri appassionato, ti facevi delle domande.
0: Certo, mi ero appassionato. Sì, io sono di quelli, quando scopro una cosa poi devo sapere tutto. A parte che l'atto, leggo testualmente, di spruzzare o far uscire un getto di saliva da sotto la lingua in modo improvviso. Ma la protagonista, insomma, di questo fenomeno ha voluto spiegare bene.
2: Sì. Yes, sono sempre io il ragazzo del glicking. Comunque io riesco a farlo anche in modo volontario, se quando voglio, e cioè tipo si ricarica ogni 5 minuti ed sì, è come una pistola d'acqua con un raggio, cioè con una lunghezza di 50 centimetri riesco ad andare.
1: Vabbè, ciao. Ti becca, non c'è via di scampo.
0: Mi fa ridere questa cosa che devi ricaricare.
1: Certo, dipende poi
0: dai,
1: anche la.
0: Dai, spara ancora, dammi 4 minuti, arrivo. C'ho i miei tempi.
1: Allora, continuiamo con i talenti inutili.
0: Sì,
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Prima di tutto però siamo pronti a tornare in redazione RDS. Ancora buona giornata Guido De Santis.
7: Ciao Elisabetta, buona giornata a tutti.
1: C'è l'attualità.
7: Caro carburanti, domani un consiglio dei ministri per una qualche proroga sulle misure di contenimento della spesa. Stamani video vertice fra i leader dei partiti della maggioranza. In condizioni disperate un ragazzo di 18 anni rimasto ferito in una rissa scoppiata 2 sere fa in un parcheggio a Cerea in provincia di Verona. Il giovane, colpito da una bottiglia alla testa, ha subito perso conoscenza. E sempre in Veneto è in pericolo di vita una bambina di 5 anni precipitata accidentalmente dal 5° piano di un condominio. È caduta sulla terrazza del 2° piano. È successo intorno alle 11:30 a Montebelluna nel Trevigiano. Maltempo in provincia di Biella, si cerca un ciclista investito dalla piena di un torrente. Ieri diversi voli diretti a Milano Malpensa sono stati fatti rientrare all'aeroporto di partenza. Attualmente permangono ritardi. I mercati e le borse europee procedono positive al giro di boa. Lo sport, i giochi del Mediterraneo a Taranto, stamani altri 2 ore per l'Italia, arrivati dalle bocce grazie a Laura Picchio e Diego Rizzi. RDS Green, Gianluca Gizzi.
8: Il nostro paese raccoglie quantità crescenti di rifiuti elettrici ed elettronici contenenti materie prime strategiche come litio e cobalto, ma i volumi restano ancora insufficienti per assicurare una filiera stabile e continuativa. Secondo gli esperti, questa situazione limita gli investimenti in impianti di riciclo avanzato e disperde parte del potenziale economico. Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion We.
9: Servono misure affinché l'industria utilizzi materie prime seconde riciclate dai RAE invece di materie prime vergini, perché altrimenti gli speculatori che offrono materie prime vergini a prezzi stracciati avranno sempre la meglio. Queste misure di sostegno possono essere incentivi fiscali per l'utilizzo di materie prime seconde oppure obblighi per le imprese di utilizzare materie prime seconde nei nuovi prodotti. È inoltre necessario creare un mercato unico europeo sia dei rifiuti che contengono materie prime critiche sia delle materie prime riciclate. Solo così potranno nascere impianti di riciclo specializzati con dimensioni sufficienti per essere economicamente sostenibili.
8: RDS Green torna domani alle 13:57.
0: Sono invece le 14 spaccate di questo martedì 25 di agosto, rigorosamente in diretta, lei dalla sede milanese, la nostra Elisabetta Sacchi.
1: E lui dalla sede romana, Filippo Ferraro.
0: In regia il nostro Luca Berardinelli, che ci guida sapientemente e ce lo farà ancora per le prossime ore, mentre invece tra poco vogliamo ancora scoprire i vostri talenti totalmente inutili. Ci avete regalato delle gioie gigantesche, grazie.
1: E poi stiamo anche imparando cose che il corpo può fare di cui non eravamo a conoscenza.
0: Guarda,
1: ecco,
0: impariamo il corpo umano in alcuni casi.
1: Qua facciamo divulgazione scientifica.
0: Bravo,
1: altro che.
0: Qualcuno doveva dirlo. Bravo.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: Sunshine, Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: Sabrina? Gianna? Alfa? Ah no, quella
0: Giova!
1: E qua alla fine ci sei, questa sarà l'estate dei cantanti che si chiamano a fine canzone. Una volta c'era Mr. Worldwide a inizio canzone.
0: Però in Italia aveva un Baby K.
1: Baby K,
0: che
1: bravo.
0: È stata una delle prime qua.
1: Sì, sì, sì, sì. E poi dopo invece ora si salutano alla fine. E noi siamo Eli e Phil, stiamo insieme fino alle 17 e stiamo celebrando i vostri talenti totalmente inutili, ma quante soddisfazioni.
0: Adorabili.
2: Guarda. Sono Antonio d'Alfano. Io ho due talenti inutilissimi.
1: Dove sta?
2: Uno è allargare le narici del naso, e l'altro invece muovere le orecchie su e giù anche di 1 o 2 centimetri, e addirittura anche al ritmo di musica.
0: Vedi, bravissimo.
2: Ciao a tutti pazzi dal più talentuoso d'Italia.
0: Cioè, però hai sbagliato programma, sì. Però comunque sei talentuoso su altre cose. Sì,
1: non a ricordarti che tutti pazzi in ferie da un mesetto, ma li salutiamo e buone ferie. Certo. Mi fa sorridere, volevo dire, prima è arrivato un messaggio. Ciao Rossella, ti ascolta. Non è che i conduttori vivono qua, cioè poi no, hanno una vita e poi quando c'è il loro orario vengono qua in onda e vanno a casa.
0: Se no difficilmente riescono a vedere i messaggi in un altro orario.
1: Brava.
0: Però sai che le narici anch'io riesco a muovere le narici.
1: Ma muoverle o allargarle tanto? Cioè com'è?
0: Normale, a muoverle.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, poi?
3: Noi siamo in viaggio verso Roma e il mio talento inutile è saper mettere entrambi i piedi dietro al collo e ho 28 anni. Ciao e grazie per la compagnia, sempre solo ottima musica.
1: Grazie. Ma
0: difficile.
1: Da davanti o da dietro?
0: E da dietro, come fai a mettere i piedi?
1: Tirando indietro, facendo un super stretching.
0: Eh sì, quella cosa è troppo complicata.
1: Penso da davanti,
0: Tipo fa per fare la capriola e poi rimani ancorato così, ecco.
1: Sentiamo.
4: Sono Miriam e il mio talento inutile è sapermi leccare il gomito.
0: Bello.
1: Beh, metti
0: difficile,
1: che
0: non ci puoi arrivare, il gomito.
1: Il gelato lei lo può, ci può arrivare.
5: Sono Lorenzo e il mio talento inutile è riconoscere i miei familiari dai passi e da come chiudono le porte.
0: Bello.
1: Ragazzi, questo è importante.
0: Sì, sì.
6: Allora, sono Gianfranco e il mio talento inutile è saper contare il numero di lettere di singole parole o piccole frasi.
0: Cioè, tipo, tu dici una frase e lui ti sta contando già quante parole sono, quante lettere sono.
1: Tu dici Catarin frangente, lui dice sono 9 lettere, saranno di più, adesso ho detto a caso.
0: Bello.
1: Beh, comunque è una roba che puoi sfruttare. Cioè, queste sono quelle cose, quando tu conosci una ragazza, vai a cena la prima volta, devi un po' mettere la merce più importante, più interessante sul banco del fatto. Sai che io so contare le parole, le lettere di una parola. Cioè, lei, ciao.
0: Allora, o va molto bene, vi sposate, o non finisce neanche la cena, secondo me, una delle due cose.
1: Lei dice, scusa, vado un attimo alla toilette. Ma torno.
7: Sono Antonio da Bari.
1: Sì.
7: Il mio talento inutile è far scocchiare tutte le dita, anche quelle dei piedi.
0: Come quelle dei piedi? A me fa paura chi si fa scrocchiare cose strane, tipo chi si fa scrocchiare la testa, il collo. Quello mi fa paura davvero. Sento male io.
1: Ci sono quelli che provano proprio del senso.
0: Sì, mi fa senso.
1: Quando si scrocchia tutto,
0: il
1: lui riesce a scrocchiare tutto, dalla testa ai piedi. Non farlo con noi mentre siamo in onda. Grazie.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: è qui
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: Martin Garrix e U2, Fireflies. Pausa, Lose Myself.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Cabana i Rama su RDS, non riesco proprio a disannunciarlo in maniera professionale.
1: Questo è quello del circolino veneto di ieri, no? Sì, Cabana. Sì, sì.
0: Parlo lo spa. Uè, Cabana, suono come sei? Dei... Quanti spritz che tu bevuo? Cioè, per che? Me è quello. Quanti spritz che tu bevuo?
1: Ah, quanti spritz hai bevuto?
0: Esatto.
1: Guarda che guarda i dialetti stretti, sono difficili. Non è che è difficile soltanto il siciliano, il napoletano. No,
0: tra l'altro, devo dire, avevo la mia nonna, faceva solo che parlava proprio dialetto, proprio stretto, stretto, stretto. Io non ho mai parlato dialetto e addirittura mi prendono in giro in Veneto perché non lo so fare, quindi è più una caricatura del mio vecchio accento.
1: Quando ero piccola invece facevo tipo dei piccoli indovinelli di dialetto con mio papà.
0: Dai, vai.
1: Cioè, però rivoltella, cioè da bambina non è che sapessi cosa voleva dire, probabilmente sì. Non lo saprei neanche se non fosse parte del mio dialetto piemontese. Sì. Cos'è la rivoltella?
0: Scusa, non è tipo una mitraglietta?
1: La pistola.
0: La pistoletta, sì.
1: Però non lo sapevo io. Non mi ricordo questa cosa qua perché l'ho imparata che avevo 10 anni tipo. Però c'erano anche altre parole, non è che... però è quella che mi ricordo di più.
0: Le domande è che amiche ha e che giochi faceva la Sacchi da bambina, veramente grande mistero dell'umanità.
2: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare? RDS.
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Da Scarpamondo è tempo di Back to School. Fino al 20 settembre acquista 2 articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. Offerta parco più hotel 100% cancellabile da soli €54,90. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Corri da noi!
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Qualcuno giustamente dice rivoltella italiano mica diretta. Ragazzi, la Sacchi faceva giochi strani da bambina, adesso non andiamo lì a questionare. Lasciamo le cose come sono, 4 successi in fila e dimentichiamo tutto velocemente. Dai.
11: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Metti il cuore.
12: Parole diverse ma stesso universo.
13: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Wonderwall su RDS. Chiude la sequenza mixata alle 2.35 del nostro mercoledì. Nostro, vostro, di chiunque.
1: Di
0: mercoledì.
1: Tutti,
0: martedì,
1: tutti.
0: Martedì.
1: Siamo. Perché il vostro mercoledì è difficile. Vostro martedì
0: però,
1: è un po' più semplice.
0: Vostro domani, vostro domani.
1: Ah, ragazzi, ricordiamo che Elisabetta sa che è tornata ieri.
0: È appena
1: ieri.
0: Tornata.
1: Quindi il primo giorno è ancora quel friccicore. Il secondo giorno, il martedì. Per lei è proprio il martedì dei martedì. Quindi.
0: Comunque, secondo me il martedì è peggio del lunedì. Perché
1: sì,
0: lunedì hai ambizione,
1: sì, sì,
0: hai progetti, hai voglia di ripartire. Martedì è quel giorno di mezzo che dici, ma che serve il martedì?
1: Sì, sì.
0: Cioè,
1: no,
0: volendo vedere, stando proprio ad analizzare. Però sì, siamo sì, qui per un altro motivo.
1: Siamo qui per un altro motivo, professorona. E tra poco rimaniamo in tema leggero, dopo che insomma abbiamo toccato anche dei temi importanti come i
0: talenti
1: inutili e la rivoltella e dialetto oppure no, e vi parleremo delle notizie leggere, quelle da sotto l'ombrellone.
0: Leggere, oh, su cui non c'è bisogno di far polemica, di mettere puntini sulle i. Cose
1: e
0: leggere da ombrellone.
1: E noi cercheremo di abbassare un po' il tono molto alto,
0: sì,
1: culturalmente
0: sì,
1: parlando, perché
0: abbassiamo,
1: abbiamo toccato veramente cime, quindi torniamo un po' a noi, dai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Yuhuu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.